così una vibro. Po provi mu restu frigi, a te mu mio e bicitamo di bittia. Itamo di nebismia, amore, yeah.